0: ci vuole proprio l'amare.
1: Paolo, no, dai!
0: Eso! Alla carta! Perché? Perché non hai peso!